0: Buongiorno padrino, come stai?
1: Bene, bene.
0: Dígame, che facciamo con il traitore di Giuseppe?
1: Le perdoniamo.
0: E con Francesco, il che intentò venderle alla polizia?
1: Le perdoniamo.
0: E con Antonio, il che intentò assassinarle?
1: Le perdoniamo también.
0: Padrino, se le ve molto relajado desde que come en Don Giovanni.
2: Servicio a domicilio en el 956 17 16 63.
1: Capici.
3: Desde 1984, Onda Local de Andalucía. Más de 100 emisoras conectando contigo.
4: Cadena Joven.
5: Lo más pegado suena aquí. Música Latina Urbana, el programa más de moda.